0: Oké chaide an is tan gan cosaráis ar an ggheol dada. Déirm i gcónaí gur measc an marí atá a chlá seo. Mar sin tá chun an rion seo an scanán Disney, La Bella e la Bestia, nó an spéirbhain agus an bheithioch as a dalais, a rinne an taraní a dalaise, Vittorio Amandola, a henimdíobh, tá i dalais go hiíontach sa rion seo. Seo libh stiach an nói nó fan lin as a dalais.
1: Ma chère mademoiselle, ecco il plus grand et honoré et grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora, la invitiamo a rilassarsi, accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la Trina. Stia con noi, qui con noi, si rilassi d'ora in poi. Leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Soup toujours, antipasti, noi viviamo per servir. Provi il pollo, è stupendo, non mi crede, chieda il piatto. Vive l'amour, vive la danse, dopo tutto miss, c'est la France. È una cena qui da noi, c'est fantastique. Lei prenda il menu, gli dia uno sguardo su. Poi stia con noi, sì con noi, qui con noi. Che ragù, che soufflé, torte e caramel flambé. Preparati e serviti come un grande cabaret. Lei è sola, impaurita, ma la tavola è imbandita. Via la noia e la tristessa, viva la spensieratezza. Le magie e i misteri, degli amici candelieri.
2: Per la finatezza, grazie e perfezione. In alto i calici, facciamo un brindisi, e stia con noi, poi vedrà, soddisfatta se ne andrà. Stia con noi, sì con noi, qui con noi.
1: Saltano i nervi, anche al servo se non servi, perché qui non c'è nessuno da servir. Ah, i bei vecchi tempi di una volta, era tutto un grande scintillare. Quanti anni passati, noi ci siamo arrugginiti, senza dimostrare la nostra abilità. Tutto il giorno a zonzo nel castello, grassi, flosci e pigri, ma con lei noi siamo tigri!
3: Oh mio Dio, che farei? Dalla gioia urlerei! Ora il vino è già versato, il tovagliolo è accanto a lei. Col dessert vorrei il tè, sì mia cara, anche per me. Se le tazze sono pronte, bollirò in un istante, frizzerò, scotterò.
4: Ma è una macchia quella o no?